0: Achudani kyunzen da chofen arthar nandela, achudani kyunzen ka 30 kilometers on the big lake la, da zea ti, eshigo zela, na hega onde. Arthar, ta gondi?
1: Ki kone zon, duten te chitasi nyan, ki kone zon, ki tanze ni cha, ki kone zon, to ake se na ti lago za kone zon, te chitasi da kone zon, ki chuda hule da ki te chitasi ki, ta guta ki te hake, ta ki kunsa te ki chudu hule, Mie da ki chuya hu la gu za ki cha da ka mie doa na ya di deshien zu ki chu hu le ki don zu ki duwe chu da na ho chi duwe.
0: O tena soa mi ta chi ta ge di ya ka ge di jun di so san de yon ki hono ta ya khan de don go zan deshien ta ze di ne tu ke ta ze di ya ka wo du le ki met na kong di wo le kong kuin sha le ge di ya.
1: Haa, ki konyo wa ki du ten ki kode san ati ki chu hu le. Que te hagan y me agotó de ella, ya ni bien, sí,

Yo recitava quindi dei quantitativi da sicco di zillion, zillion mesi a quindi che offriscono di esami di molecchia di la gigaciuta, sa che te quantitativi da qua di tantulegi, che gente che ci vendeva tantulegi invece a quindi la tua lì sono di da qua quindi che ti. E tenia gi che galgi da cani flow vige la cari da si condizi ma gi da qua qua andava mi niendi gi criti kuma vige gi la gi de sita condizi che era da cani 1990 gi con il pediatric oncologist gi condizi sono dei gi esagi la clo che era in cancer gi che era in dandi. E ti condividi a sì, canico di agi, il sali la condi, ciò che anda condividi, zeli a condividi, canetti che e valgen da ille che ti. Tene, zeli a condividi, zeli a condividi, condividi, condividi, condividi, condividi, condividi, condividi, condividi, condividi, condividi, condividi, condividi, condividi, condividi, condividi, condividi, condividi, condividi, cosine che ci sono tue leggi d'acqua e cosa che le ho lissù di non dire di negativi. Carico tenia di cara che cara mi sa che le si vedevo di le condisce e cuore la sana di tenia che si condisce che le indagini di condisce che le indagini. Cosine ti condisce e ti che canta te da si la ta se se ne che dico di trade di cose di la federal government some la lego di provinces colonial territories condizi amico te con te che di con i ministers condizi di e da che con che cosa la con te con capital la di call with us on the jet that and da con i thirsty che sai di sante tengo sai di Canada, province, territories, let's see, Federal Trade Minister und der Dominic LeBlanc, wie sie da die Ethnie schon sagt, ja, die Konzerne, das schon da, die in der Kirche, wo der kann die Norwegen, wo ich der Minister Craig Somalik, Somalik, wie sie die schon sagt, ja, die Konzerne, die Minister ist gerade, die geht schon da, die hat es, das hier, der Jean kann die, die denke, die da Jean, das sieht jetzt ein Hecke, die kann die, die Agreement Principle, das ist auch die, hat auch gut, die trade at least we let's say we're going to get the the sika with the no consent the gene it was in the land the country legislation country the seat sensa is going to the get you the master is going to kind of free trade with the agreement the sika on the side is the he can this we let's say we're going to go say the code in sure the seat the image the seat the quickly go on it to the skills trade workers going to the Grandi Shivasai Kodagini, there I can the trade agreement get see, get e. Because I see Kondiko with Shuaji, I mean, I see Kondi, Takondi, Takondi, Kondi, Takondi was a business condition, so I see Kondi, Kondi, Kondi, Kondi, the provinces, territories, Kondi, Kitu, Riti, Kondi, Managini, there, Kondi, I do it, I see, let's send I in Dikondi trade, get e. Because at the General Assembly, the Kecho General Assembly, the Kecho region, the Sikhai Tan, the Queen Charles, and the Denazai, the Kondi, the two creating like Jindaswata, the Susan, the Sanji Kagiti, or Lee Kondi, like the Gulian, Gitla, Jun Kagin, like the Susan Kagiti, like Hitaji, then Kateji, getting at the same time, the meeting of the Jews and Kuti, then another Tia Kondi, the Tele, like the Luther gay content that he did James Marlowe, so that he could yaji. Jay Coton will a kick to sink videos at home, he lied to some of the kick on boys you could deem then that day. They died yesterday, you sent it, and with that, I saw October 26th and 29th, good sense, then you get digger. Is he called the cut and sign? Say that on the sign, they saw it yet, or listen,
beginning, they

0: Tazagari lingu zindai chulshin, Gib Sanguins, Chikwer ni ku, Tazagari lingu zon, dana taun di kogin di etagiri tsi kinan di ula, na hego ndi.
1: Zabe mago sakindili uiwe mago zonshin. Shade shete, shete taya gendi. Shete tayi. Kutsarit a shete, shishira ki azokon di arit.

Tere kāna tere tere shakana tere yé lai yé tere la tere tsa mi na heo yin tere la ma si gure si na wa chur tere kiongsan tai chu ortho nan dee go tsa tese ke li me tai chu shen yé yi kip sangwa tere tere tere tere kou tere shu la ma si gure si na tere sa chung tere tere tere hene tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere

0: Ndiu ye jo te kuhi ko so di an Andrew Sikko te ga hiti ta e tsene kue e ti cho somba ke e ta ta I nehe tūkani wo ko ka te ta I wo Sikko te a li o tane te.
1: Ka sa kone zon, ndiu cho on, kaya kuja la ka kaya kore ti la si kone zon.
0: Oh, ha, ha, ha, anta ti, hinti ta e tsene kue di kute e ta ta kute kua te le I wo Sikko te la, tene kone te la.
1: Adi la sone.
0: Ha, ha, I a I wo kua te I

0: Hai, tane te kani te kwa te ni.
1: Saka sena te te ko te dele, I jata ne tagu jala, kawazan, te te hite la hinta le, duka kone sile sena ge hite la, ka sile ko ge hite tu wong.
0: Aha, ho tara wakusa te?
1: Se jine ko te, hai jine ko te ite, se jine

2015. 13. Sotto è stato lì lo solo chi on l'île, la ship nell'île, un attimo che la si fondo, casondo, tutto si, nel si fondo del sur, del sur, la sa. Chi on l'île, John Susan che ne tesi di a si, perché Sicilia Rizzo, di